zapadu, zapadu. Che de yarama tu casafadu en rameras tan rempa. Precio con in togo en gecko mi chisco intita. Che de yarama tu casafadu en gecko mara Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Che de ya, che de yarama tu casafadu, zafadu. Che de ya, che de yarama tu casafadu, zafadu.

Chellinita. La parte yo, Chellinita. La parte yo, Chellinita. La parte yo, Chellinita.